Come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.